0: Sotti e Donatello l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm Paolo.

Mi aspetta sono un grotte con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E se dice, Guggenheim, a chi empieza a chi, su giorno di storia, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.

Mi è scusa se non lo te con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, le mani piace. Se dicevo, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Los días no son iguales.

Mi ascolta, sono un rotto e con io in Spagna, se del museo di Bilbao che si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E se dicevo, Guggenheim, a chi è in pièce, a chi ce jour d'histoire, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.